0: Operazione miliardi, primo playback e seconda. Primo playback, terza.
1: No, no, il... proprio sul battere suo. Il primo.
0: Operazione miliardi, primo playback. Quarta.
2: Parte 2, prima.
3: C'è lo stop dopo.
4: La quarta, no,
5: stop.
4: Sì.
5: A dove?
4: All'inizio, fanno quattro misure.
6: Quattro misure e...
2: Parte 2, prima.
5: Anzi, tre misure e
4: un batter.
7: Tre misure, un batter e stop.

0: Si bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, eh. Quindi sei andato avanti.
2: No, io sono
3: guarda, cominciando da capo.
1: No, l'armonia è sempre do sol, do sol.
3: Forse tu ti trovi una, tu ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le fatto misure all'inizio, non so, sei andato avanti, poi non so che
3: fa. Fatte le quattro misure, tu quando attacchiamo dal sol minore, dove dal do, perché quello c'è levare, capito? Cioè, ta sol minore,
4: come
3: non
4: se
3: è fossero do,
4: spaventati.
1: Guarda, è così,
3: tu stai
1: sol,
3: dando
1: si, sol.
3: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo. Infatti c'era soltanto una misura.
5: Seconda, base 2, terza, prego, partita.